Felicità è su un viaggio lejano, mano con mano la felicità. Tu mirada inocente entre la gente, la felicità. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicità.

Felicità es un viaje lejano, mano con mano, la felicità. Tu mirada inocente entre la gente, la felicità. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicità.

felicità è su un viaggio lejano, mano con mano la felicità. Tu mirada inocente entre la gente, la felicità. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicidad.

0: Sì. Mattone.
1: Siete de la tarde, 6 minutos.
2: Felicità è un viaje lejano, mano con mano, la felicità. Tu mirada inocente entre la gente, la felicità. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicità.